0: radio?
1: Radio Larzac.
2: Radio Larzac.
3: Radio Larzac ou quoi?
2: Ou quoi?

la guerra di Valois. Il signor di Vli è morto, se sia stato un pro d'eroe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fila i tuoi giorni.

abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sol, ma ce n'è una

poi carezze, lusinghe, abbandono, poi quegli occhi di verde dolcezza, mille e una di queste promesse.

0: La plou e la fai su lei, e la rana e zumpa l'ort, e l'umbabi se trova mort, darei la porta nostra, ove, ove, ove, mas de gie, cucuve, cucuve, agnun, agnun, e mas de gie, dui, dui.
1: Mamma ire vai a citrale, imitato in vete catrale, e li crava la coppolilla, corri, corre la plaza pendin.
0: Oh,